0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Artistas internacionales. Te los ponemos en todas partes.
2: Ponte
1: Exa FM 99.3.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Súbete al carro. Súbete al carro. Somos tu copiloto.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM
3: 99.3 1127.